0: o pagarlo o sposarla, ora uccide.
1: Io respiro
2: ed io moro.
1: Al fin sposa io sono un uomo
2: Eccellenza, ma bene,

0: mio. Non la sposerò.
1: La sposerai.
2: Pagarlo, sposarla. Lei t'ha prestato in mille pezzi duri.
0: Son gentiluomo.
1: E senza l'assenso.

0: ricamati panni, che ne tutte le rianime di trovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa e brocca
0: e a voi chi il disse?

0: Raccogli ogni traccia.
1: Va bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte. Un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui? Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli etavanti?
1: Eccola! Aperta!

0: la cappella, questo maniero.
1: Tu lo conosci,
0: certo, il gesto del pittore, ma non ti vedo.
1: Sputa quello che sai.
0: Io lo lasciai in pieno, il cibo prelimato, il pranzo del pittore.
1: Avrà pranzato.
0: Nella cappella non ne aveva chiave, né contava pranzato. Disse lui stesso, ogni ora.